era migliore di noi piuttosto nella seconda parte. È sicuro che abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo, e quando una squadra cerca di fare qualcosa di nuovo